era per udite cose, quando in un re mi salutaro sir di Caudore. Vaticilio uscito dalle veggenti stesse che producessero un serato al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.